0: Robin avec One Heart Is Weak à 6h20, c'est l'heure de retrouver Christophe Zagalia pour Ekampakui. Cap sur Bandou cette semaine avec Christophe. Première étape sur la commune Cap Corsine au hameau de Pourrette pour parler du carnaval traditionnel.
1: RCFM Ekampakui.
2: Diawa una tradizione in Brandu e in Corsica, quella di un carnaval tradizionale di Pourrette. Jean-Yves Casalt, Fageberte di quelli qui organisaient le carnaval et d'abou et de Jean.
3: Donc, on fait un travail de recherche, dans ta manière que les vieilles à Guy, mais mica solo un brand, une course en général, et secondo i paesi, l'usi cambiavano, anche i personnages, les maschere cambiavano. Et donc, on fait une espèce de. Et on imbuligiato, dice radio, allez, appena tutti tout ces personnages. Et donc, così è nato il carnaval di Brando, dice radio, che oggi che oggi mi pare che lo sia un solo carnaval appena tradizionale, appena paesano, così, in sospirito qui in Corsica.
2: E il carnaval di Brando si va in sfante d'appe.
3: Prima, il carnaval comincia sempre con una sfilata di maschere in due paesi, con tutti i personaggi, dunque, tradizionali, dice radio. Fra mezzo a tutti questi personaggi, forse quelli che sono al centro, vedi c'è la sposa e il suo marito che gli dà un rampuffo, che gli diventa un spavetto che non portiamo. E vengono girati dunque in tutto il paese e dopo ci ritroviamo qui in piazza Chiesa, dove lo si fa c'è un matrimonio di rampuffo con stronchetta. O porcellina si vende di sposa.
2: E dopo ci sono altri rituali come a girandola.
3: Giochi per i sidelli, un gioco di sciapapignata. Sapete che tutta la giornata di carnavale a mattina ci saranno giochi per i sidelli e ci sarà maniera anche di mangiare e di bere anche a mezz'ora, dunque mezz'ora e sera. Finita questa, a sera c'è il brugesso di carnavale di rampuffo. Il brugesso è in generale come tutti gli anni. Rampuffo finisce condannato a morte e bruciato in piazza qui. Vieremo quest'anno, se la si avrà ancora no.
2: E il pubblico è da Gursi Gazan.
3: Più va e più è successo, dice radio. E allora, bella sicura, ci sono i paesani e i brandinchi in generale, ma ci sono anche gente che viene da tutta Corsica, si può dire. Anche da Bumonte, tutti gli anni ne abbiamo gente che collano. E anche certi che partecipano. Che ci conoscono o che si vogliono mascherare, cerchiamo di integrarli di maniera che o più maschere possibile.
2: Quest'anno il carnavale di Pourrette Brandu si verrà sabato grasso, baladi o ZTV Radio 2026.
0: Merci Christophe, on vous retrouve dès demain pour un deuxième jour de visite du côté de Brandu et puis à la mi-journée, vous nous proposerez le long et Ekampakui du côté de Monte Grosso. Voici Marine avec Escroc sur RCFM à 6h22.

0: moi.
1: Marine avec Escroc, dans quelques instants, on s'intéressera à l'horoscope du jour.
2: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
3: C'est un Brinoui d'Awagne du 25 au 29 août. 5 jours de musique d'ici et d'ailleurs et de partage à Taluizulac, Perugazevic, Sandioani Moriani, Sant'Andrea di Ugudone et Talazane. Blues, hip-hop, afro-groove, chansons françaises, sonorités brésiliennes, afro-latines, napolitaines et corses, avec la présence d'Idia Madialis. C'est un Brinoui d'Awagne, Daouin Tijinku à Wintino et à Wost, Kuzushtenu d'Erchefem.
4: Les éditions Radio France présentent
5: Un printemps avec Arsène Lupin.
4: Un livre et un podcast de Grégoire Bouillet.
5: Qui est-il ? Personne n'attrape le gentleman cambrioleur. Ce génie des coups de théâtre nous séduit et nous déroute. Effrontément rusé, non violent, le prince des voleurs incarne l'esprit prime sautier, drôle et audacieux.
4: Un printemps avec Arsène Lupin de Grégoire Bouillet. Un livre et un podcast France Inter, lu par François Morel. Disponible sur l'appli Radio France.
6: Voilà l'été, voici Ici.
7: Passez un bel été sur Ici RCFM.
1: Lundi 17 août, c'est l'heure de retrouver l'horoscope avec Catherine Viguier.
8: Oui, alors un peu comme hier, Bélier. Vous pourriez être découragé, inquiet peut-être, mais ce jour vous invite à garder espoir. Taureau, s'il y a une injustice, et ce pourrait être le cas, vous vous préparez et vous allez réagir au plus tard ce soir. Gémeaux, c'est difficile, il faut faire face à une situation inattendue, bon, essayez de rester zen. Cancer, à force de volonté, vous saurez convaincre et remporter la partie, ça peut jouer au sujet des finances. Lion, il s'agit de vous éloigner de quelqu'un ou c'est lui qui prend ses distances, parlez-vous. Vierge, la lune attire votre attention sur vos ressources, mais aussi sur votre besoin de sécurité. Balance, vous êtes fort valorisé, mais il y a du retard ou quelque chose, quelqu'un vous chagrine. Scorpion, êtes-vous souffrant et ce peut être tout simplement une baisse de morale passagère. Sagittaire, les distractions sont au programme, l'affection que vous recevez est aussi d'actualité. Capricorne, vous avez des responsabilités à assumer et vous ne renoncez pas. Verseau, votre sensibilité est accentuée, alliée à une belle psychologie, alors ça ira. Poisson, qu'est-ce qui compte pour vous ? Peut-être envisagez-vous un autre mode de vie. Et pour nous tous, on accepte de douter.
1: Merci Catherine, on vous retrouve évidemment demain sur cette antenne pour l'horoscope. Tout à l'heure, notre invité de la matinale, bien ce sera Jean Sigourani qui évoquera avec nous le début des rencontres de Calenzana. En effet, le début de ce lundi 17 août, il y aura également toutes les chroniques, toutes les musiques et tout ce que vous aimez sur RCFM. Et puis n'oubliez pas également donc entre midi et deux à midi et demi, Christophe Zagalia qui nous proposera un Ekampa cuit direction la Balagne aujourd'hui dans un magnifique village, ou plutôt magnifique commune qui est Monte Grosso, composé de trois villages, c'est-à-dire Monte Maggiore, Lugignano et Cassano. Il est presque 6h30 et dans quelques instants, nous allons retrouver l'info insulaire Inigo Sacu, Mathieu Borini. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 août, c'est 30 ans avec vous pour cette matinale sur votre radio locale, votre radio préférée.
9: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Signore Mezzu, ritroviamo l'informazione in cui Mathieu Borini, buongiorno.
10: Buongiorno Anto, buongiorno a tutti.
1: Seconda lettera di l'osservatorio di mercati fondiari e immobiliari in Corsica.
10: un documento in l'agenzia e l'urbanismo che mette in risalto un rinculo di mercati fondiari e immobiliari, ma a tempo la progressione continua di alloggi turistici. Alloggi editorali in cui risultati globali hanno di 406 milioni d'euro, 106 soldi per la comunità di Comune Sud Corse. Una risorsa finanziaria importante per Romero e Bortiuit, il presidente a Comcom Sud Corse. Secondo Jean-Christophe Angelini, ci vogliono anche regolare pesquisa e sbagli. Sarebbe già possibile a dritto costante.
0: E capite che lui è da un punto di vista fiscale, finanziario, una ricetta che è maggiore, ma a tempo ci vogliamo mica dire a concia, così in un tempo lungo, e non vogliamo mica che la collettività, che è un territorio, di Ubortivicaccio, di Usutanaccio, fossero vittime di una situazione che non corrisponde mica tutto affatto a ciò che noi vogliamo per la bene. Dunque abbiamo messo in ballo una strategia che ci permette, diciamo, di poter avere meno difficoltà di questo punto di vista, con BLU, con un numero di registramento, con un cambiamento d'usi, con tutte le misure di diritto ci permette di mettere in ballo, aspettando forse un'evoluzione istituzionale più forte che ci permette di radio d'andare più lontano.
10: E con Jean-Christophe Angelini a un microfono da Alexandre Sanguinetti.
1: E salutina a fine di stagione per i professionali di mare.
10: Dopo il 15 agosto e il basso bene i turisti, è quasi l'ora di fare il lancio, la stagione difficile in Bastia, a capitaneria di Uetio Borto. Un mese di luglio è stata una vera catastrofe, secondo l'agente portuari. Sono stati pochi a affacarsi in Borto con una maggiorità di stranieri, alemani e italiani. Un risultato di ciò che sarebbe un contesto economico pessimo. A questo punto importante, a crescita dei carburanti, da 2 euro a 2,20 euro per l'essenza e da 1,90 euro. 2,40 beh, il gasolio in un anno. Un manco i turisti, una crescita che tocca in noi, gentri spassidiati di mare, i provisionali di mare ostiaci, sperano oramai una bella fine un mese di settembre di più favorevole per compiere stagione di maniera positiva.
1: Se ne è andato il padre Clément Meni.
10: Si è morto e rimane in piena messa di Azzaro con il San Fiorenzo, originario di Evoja, 80 anni, era ritirato ma continuava a accompagnare il brede a Barotia. Passato in lento, moltiva il proprio Olmedo e Notre Dame de Victoire in Bastia. Il padre Meni ha capiato la vita andando sino a fine di uso ministero. A Zosalma si era messa in cappella di Notre Dame de Victoire in Bastia umana e prima di urtare in Evoja, in due padre ribuserà in pace. E poi un accidente stradale ha fatto due veri di risere in spuncato. Un antaibartimentale 63, una vittura è cascata da strada 80 metri. Un uomo è stato lampato fuori e una onda è firmata bloccata dentro. E lui è vittima, sono state portate in urgenza relativa ai soccorsi.
1: Si rinforzano i mesi di lotta di l'URSSAF contro il travaglio piatto.
10: In 2025 gli addrizzamenti hanno dato 7,46 milioni, una crescita di 59% in un anno, un risultato spiegato all'organismo grazie alla precisione di più fine in maniera di mirare i controlli, ma di nuovo l'Anfrias con un rinforzo di 3 ispettori specializzati venuti ad aiutare le squadre non da terreno.
11: Con più di 500 operazioni in 2025, l'URSSAF di Corsica dice di aver palesato di più situazioni di lavoro alla piatta grazie a strumenti nuovi di data mining e di intelligenza artificiale. Secondo il direttore Sebastian Grippi, permette uno stimato di identificare una rubeccia sino al 98% nei controlli scelti. All'incontrario di sua commovenza, un EPA non mira nessun settore d'attività. L'organismo insiste quantunque non ha avuto che la verma prevenzione in corso di azione, pareti irregolarezze seriano per via di sbagli di dichiarazione o di complessità di regole. Tocca dunque lo scopo accompagnare gli impiegatori non sulla sanzione, proteggendo a tempo i diritti di salariati e garantendo una concorrenza leale tra le imprese. E poi l'URSSAF incalca che per abortare non sono in crescita i già i risultati registrati da voi al principio di 2026 e questa grazie di nuovo al rinforzo su di iso effettivi.
10: Un soggetto che non tratteremo più tardi con Sebastian Grippi, il rettore di l'URSSAF in Corsica, sarà un nostro invitato a reazione. Appuntamento a 8 ore meno un quarto e articolo d'Ari Droit, non da un nostro sito ici, RCFM.
1: Ecco, per l'informazione, allora, Udempu. Udempu di Stuluni in Corsica Sutana e nulli numerosi stamane ponuda qualche piccola guada durante la giornata. a vine di dopo mezz'ora e schiaride diventano più belle, temperature massime di giornata tra 29 a 32 gradi. In Corsica soprana, dopo un principio di giornata abbastanza in zona Nanadu, si formano tempeste in un cortinese e anche un'onta agosta orientale in Castaniccia, la vine di Amadina. Studo dopo mezz'ora e tempeste persisteranno, piccole acquade, pono anche accade in ogni luogo, udem migliora a fine di giornata, temperature massime di giornata intorno a 29 a 32 gradi.
9: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
1: On est à 6h36, voici les Tiamadielesi avec Cannes sur RCFM, de quoi se bien se réveiller.

0: On se souvient tous de Mars Attacks. C'était Tom Jones à l'instant sur RCFM. Otorimezu, ritroemu, l'informazione in cui Mathieu Borini, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Precimpiemu in cui a seconda lettera di l'osservatorio di l'urbanismo, Mathieu.
1: E un documento dell'agenzia dell'urbanismo che mette in risalto il rinculo dei mercati fondiari e immobiliari, ma a tempo, a progressione continua dell'alloggi turistici e alloggi di litorale in cui risultati globali hanno di 406 milioni d'euro, 106 euro per la comunità di Comune Sud Corse, una risorsa finanziaria importante per Omeri Bortiuetio e presidente di Acomcom. Secondo Jean-Christophe Angelini, c'è quantunque regola pesquisa e sbagli. Direi già a Zora, ma quando è stato dato 29 luglio scorso, o BLU di Bortiuetio.
2: E mi messa o BLU a possibilità di modernizzare un po' gli stabilimenti turistici e di poterli fare in un mondo o no, più dure, o le più eccite, o le mi messa in un servitù di residenze principali, aux uns sous dialet des dettes à l'humeur, servitude dit misida sociale, et pour dire, paraît-il, il dit, il tourne à la l'audio, ramintera du sol à dimentiquer, mentre sa mandadura, per prima volta di boi 30 o 40 anni, è muovato di maniera che lo Givussi, senza BLU, più residenze principali, 73% che secondari. E ora li vuoi BLU e ma vuoi andare assai più lontano, assai più fuori, di vedere questa situazione. Dunque, penso che se non traccia d'andare verso un percorso collettivo assai differente di ciò che portiamo a Pozzo di Gunosce, mentre 30 o 40 anni.
1: Un'intervista ad Alexandre Sanguinetti. E dopo il 15 agosto, le prime vertenze e i turisti si avvicinano a Vine e la stagione per i professionali in mare e un'annata complicata bar in ciò che tocca a frequentazione e i borti. E non tanto che il borto e l'astia, giusto appunto, per l'anto squarcini, il gonto non è tanto qui.
3: E non è anche compia stagione, ma quest'anno è stata bella complicata per il vecchio porto. Una situazione che impigliurisce per il mese di luglio, secondo Giuseppe Lauri, l'impiegato della capitaneria, a frequentazione è sminuita in paragone all'estate scorsa e l'affare a suo livello va di malimpegno ogni anno a colpa un contesto economico globale che sconvince i turisti a pigliare il mare, un altro punto che ha può spiegare la crescita dei carburanti per i battelli in Bastia. In un anno il gasolio è saltato da 1,90 a 2,40 e l'essenza di 2 euro a 2,20. La frequentazione di vecchio porto è quantunque riuscita a crescere e si è stabilizzata dopo il principio del mese d'agosto, fermando sempre più numerosa scala a buon porto l'alemani o italiani, i francesi e li facciano un muso.
0: Si ne è andato il prete Clément Meni.
1: Si è morto il rimane in piena messa di Azzaro con il San Fiorenzo, originario di Evo, già 80 anni era ritirata ma continuava a accompagnare il brede di Abarotia, passato un lento moltivato per Pia Olmedo Notre-Dame des Victoires in Bastia. Obre de Clément Meni è stato chiamato una casa di Ubadre, andando sino a Vine di uso ministero. A Zosalma si era messa in cappella di Notre-Dame des Victoires in Bastia umane prima di urta in Evoge, in due ribuserà in Santa Bage. E poi un accidente stradale ha fatto i veri di Erisera in Spuncado, non ta divertimentale 63, una vittura è sortita a strada cascando da 80 metri. Un uomo è stato lampato fuori e una onda è firmata bloccata entro e le vittime sono state portate in urgenza relativa ai soccorsi.
0: Restaurazione in Basterga, Mathieu.
1: Ieri si compiono quasi i lavori sul canale di Ladia, a Diboi l'autunno scorso, più di 200 persone si sono date in rimeno in una sfera aperta i lavori. Scout, studenti in architettura personale di arredo e rampare, lavori curati alla soggio Fidiola e Petri per un investimento di quasi 300.000 euro. Stobera idraulica costruita in 1885 e lunga di quasi 4 km, portava la quasi a edere e vontane o i doi u paese. L'acqua avrebbe urta aperte si di 24 agosto. Olivier Simon Piedri, presidente di Fidiola e Petri, è portato nanta sa mobilizzazione.
4: Abbiamo lavorato due giorni in novembre per arrivare al scalone. Dopo d'aprile o 2 di maggio scorso abbiamo fatto la prima parte del canale. C'era Tar, c'è Petri, Rena, nanta il canale che abbiamo cacciato e arriva a stretto che passa piano tutto lungo il canale. Lo scopo era di arrivare a qualche muro in Petrisec e di fare qualche seppi in intrecciati, parite na terra di astretta e sopra il canale, perché che non falesse più non tu canali. Dopo di 12 di ludo sino al 24 d'agosto ci vuole fare il travado di cacciatare di u canali sino a fine di questo canale che tocca quasi il paese e arriva qualche, un bel muro in Petrasec che si trova lungo di astretta, fa 15 metri di lunghezza e abbiamo fatto un attelo a posto per arrivare in Petrasec.
1: Un'intervista di Patrice Roubaud.
0: Ecco per la formazione Mathieu Adobe, Interci FM. La météo de ce jour, au tempo di Stulun in Corsica Sutana e nuvole numerose stamane per noi da qualche piccola quadra durante la giornata. A fine di o dopo mezzogiorno si ride diventano più belle, temperature massime di giornata tra 29 a 32 gradi in Corsica Soprana. Dopo un principio di giornata abbastanza insulanato si formano tempeste in Ugortinese e anche in Agosta orientale e in Cassanica da Vine di Amadina. Sto dopo mezzogiorno e tempeste persisteranno, piccole acquade pono anche accade in ogni luogo. O tempo migliora a Vine di giornata, temperature massime di giornata per a Corsica Soprana, dunque intorno à 29 à 32 gradi.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Retour de l'info du côté des 9h, hein, d'ici quelques minutes, bon, une bonne demi-heure quand même, avec Camille Parsi, mais pour l'instant, c'est Epo qui va poursuivre en musique, et ça va swinguer avec Shumi.

0: Un po' su più Erni Muvrini, Nanta RCF, e la gua poco ritorno dell'attualità sarà con un nuti dialetto di Mathieu Bourigny. Voici Cheryl Crow, All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Siete benvenuti a un terzo FMSO de ciò che ritroviamo l'attualità in cui Mathieu Borini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michele. Buongiorno a tutti.
0: L'URSSAF si rinforza in assoluta contro i travagli piatti.
1: In 2025, 535 operazioni di controllo sono state messe in ballo, 67 hanno permesso di scoprire travagli varzi. L'addrizzamento hanno dato 7,46 milioni, una crescita di 59% in un anno. Un risultato spiegato all'organismo grazie a precisione più fine nella maniera di mirare i controlli, ma di non grazie al rinforzo di tre ispettori specializzati venuti a aiutare a squadre in antauto terreno. L'URSSAF ramenta che la prevenzione verma ancora la sanzione e chiama quelli che impiegano agenti a far caso chi pone casca sanzioni. Se morto e rimane in piena messa a Asaro con San Fiorenzo, il padre Clément Meny, originario di Evoge a 80 anni, era ritirato ma continuava a accompagnare il brede a Barotia. Passato un lento e motivato, propria Olmedo e Notre-Dame de Victoire in Bastia, il brede Meny è portato in casa e il padre andando sino a vine uso ministero. A sua salma era messa in cappella di Notre-Dame de Victoire in Bastia umane prima di urtare in Evoge, in due ribuserà in Santa Bage. E poi una accidente stradale ha fatto i veri di Erisera in Sponcado, nella dipartimentale 63, una vittura è sortita a strada cascando 80 metri. Un uomo è stato lampato fuori e una onda è firmata bloccata dentro. E le vittime sono state portate in urgenza relativa ai soccorsi. E un fuoco sempre sta urta si è acceso sopra il bodio in azza e infine giornata un pino si è infiarato il corpo a una saetta, un elicottero più mai giunto a spignelo, attenti quanto un canastro in albertà c'è sempre appena i fumi e riconoscenze continue di hanno oggi non tauderenu.
0: Vi ringrazio assai Mathieu, a ritrovarci tornando dei giorni, a dopo.
1: A dopo Michele.
2: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île.

0: gioia, pur jus e c'est tout.
1: Attenti, sempre a Gurzi, che è piazzata in vigilanza gialla per i Galdamoni e a Giustema che una vigilanza gialla per il temporale tra mezz'ora e otto d'isera. D'altronde, non hai due ripartimenti dopo un principio di giornata abbastanza sulla nato, il temporale per la ria cara, un saramico gaso invece in Rudiono Aiacino, Zartinesio Alinco, Dino e in Rudiono di Portivecchio, per la ria schiata in altro invece a parte della vinda mattinata, Pularia Nacara, dunque, a cui calca quattro si stondi temporaleschi appena dappertutto. Il tempo si dovrà migliorare da qui a vinda giornata. Aspettiamo un vento a ponente, mezz'ora ponente, abbastanza forte in Rudiono di Portivecchio, 55 km all'ora per i bufolati. Vento di nuovo a 55 km all'ora in altra parte occidentale, la Corsica Suprana. Per ciò che tocca all'acqua in Corsica Suprana, si aspetta fino a 20 mm di gommolo in Rudiono Bastiaccio, per le temperature più alte in l'isola Zana si aspetta tra 25 e 32 gradi, tra 22 e 23 in dell'interno.
0: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne

Una volta di più di Gruppo Orizzonte d'Interci FM. Buongiorno a tutti, benvenuti pa storetta insieme in Sina 11 ore, emissione realizzata da Stefano Casalonga e Giulini Goli, che si ritrova a Ustandara al telefono stamani, Michele Andriani da Rita Stumigrovano. Una bella oretta che ci aspetta in cui parete appuntamenti, da qui a pochi girandoloni in cui Arthur Solinas parleremo di risa insieme, mica di riso, attenzione. E di nuovo da ritrovare o scrivere i sortiti in de vostra agenda d'ogni giorno. Parleremo di nuovo di un bel evento che principia oggi sui scontri di Galinzana, scontri di musica classica e contemporanea, con domani un bel spettacolo tra due generazioni di cantarini corsi, Doria Usse e Lesia Leoncini, corrisponde. Doria Usse sarà nostra invitata a 11 ore meno un quarto, e poi ritroveremo Sara Magia in con Marco Biancarelli, che ci parlerà oggi di intelligenza artificiale. Tout de suite, Boulevard Désert avec C'est pas si facile.

0: RCFM, l'invité.
1: Erici Mustamani a Gantarina Doria Usek da Poruce domani sera Marti a fianco a Lesia Leoncini in dei scontri di Galinzana Pau Prudietto corrisponde due voci, due generazioni, due universi che sanno scontrare in dira Ugantu Gorzu tra tradizione e creazione. Buongiorno Doria.
2: Salute a tutti, buongiorno Michele.
1: Corrisponde dunque a so due voci, a Ostra e quella di Lesia Leoncini. Come è nata sta brama da unirci tra minduli in giro a questo progetto?
2: Bueno, semplicemente a Oia di Gantà con qualche sia d'altro, mica solamente fa scene sola, perché io per me la musica di aspertira, dunque la giovato dei giorni di canta sola non sta scena mi è piaciuta assai, e ora volia aspettare sta musica con qualche sia d'altro, la giovato con la mia mamma 3 anni fa, e ora volia aspettare la scena con qualche sia di più giorni, e ho pensato subito a Lesia, perché forse ho fatto che ella canta assai bene, di una voce femminile, giovane, di talento, ella lavora assai, e ho lavorato appena con ella, ho visto subito che la musica per ella era qualcosa di importante, con la sempre in alta scena, lavorando le sue canzoni, le sue parole, e tutto questo, e quello è importante. E dunque su lavoro si è fatto naturalmente, e lavoriamo di stessa maniera, abbiamo la stessa cosa in capo, e di una meraviglia di per sta scena con ella.
1: Di sapere che non ha manco 20 anni e con una voce così è vera, che è impressionante.
2: No, veramente penso che la dava qualcosa di me, perché di una voce di una voce meraviglia.
1: Bon, voi di noi siete sempre giovane, quantunque Doria, dunque siamo quantunque tra due generazioni che sono qui uniti da un stesso amore pa Ugantu. Come si è fatto d'altronde il vostro scontro tra Mindui?
2: Tra Mindui, Lesia l'ha scoperto in pratica la lingua vastia, e abbiamo fatto questa canzone una scatoletta.
1: E che mi ha ascoltato dopo?
2: Con la mia mamma e Giulietta Albertini di No, che è un'altra giovane che canta assai bene. E volevo con mamma una canzone, volevo fare una canzone apparecchia oggi, e di Jean-Claude Acquaviva, che ci ha fatto l'acconciamento in Ugali, con una canzone, un testo di Alain Di Meglio, una musica di Uso Violo. Dunque una scatoletta è stato il principio di sta storia qui.
1: E su spettacolo corrisponde, come si è costruito e come è costruito?
2: Allora, posto che Lesia non ha anche una canzone a ella, io volia fare un spettacolo di canzoni grosse, di riprese, di canzoni che a noi ci piacciono assai, e ha fatto le scelte, ha giocato in me, e abbiamo composto su spettacolo queste canzoni grosse o d'altro, perché c'è l'inglese, c'è lo spagnolo, c'è l'italiano, e voilà, stiamo fare un giro a un nostro pubblico, un giro di un nostro universo a noi.
1: Un spettacolo che ti hai già fatto d'altronde, penso per esempio alla Casa delle Lingue, ma mica solo, da continuare a girare su spettacolo corrisponde Doria?
2: E ora principiamo stasera veramente in Carenzana, dopo in Bastia a partire di un mese di settembre, dopo giriamo in Sardegna, voilà, principiamo ora.
1: E Soga cu podasi anche una seguita più tardi o una seguita di collaborazione, prodieti a voi di noi che hanno spuntato a un momento dato?
2: E io ho sempre, sempre progetti a me, ella e no ad avere qualcosa da questo lato, e poi noi a noi ci piacerebbe di registrare canzone, di sospedare lui o altre occasioni insieme, sicuro.
1: Ecco dunque, corrisponde un spettacolo di Doria Ussè e Lesa Iloncini domani, martedì, a 6:30 in Agapela, in Giardini, Agapela Santa Restituta in Calinzana, in un quadro di scontri di Calinzana. Ringraziamo assai di essere stata con noi stamani, Doria.
2: Buona giornata a voi.
1: Ha un piacere averci. Dans quelques instants, Marco Biancarelli ci ha spiegato l'intelligenza artificiale in questa magia di Stulopo a Saganzona, dunque a quattro occhi. Doria Ussè, Giulietta Albertini, Anna Rocchi e Lesia Leoncini, una scatoletta.

0: E allora diritto a Sarma Gien con Marco Biancarelli. Buongiorno.
1: Buongiorno, Genti. E ti di su parla di intelligenza artificiale, o IA. Di sicuro, soprattutto in suo momento. Ma come va c'è una macchina per pensare? Un ordinatore, o anche quali, i nostri telefonini hanno un IA. Ma non pensano mica come un uomo. Ricevono milioni di informazioni, immagini, testi, suoni ed imparano a riconoscere i modelli. È un poco come un siteto che impara a distinguere gli atti dai agri dopo averne visto qualche aduno. Ogni volta che vuole domandarti qualcosa, sia va a cercare l'informazione precisa che va da giù a e impara i vostri maniera di rifletta e i vostri preferenze per piacervi. E di nuovo pude ammaiorisce i suoi competenze e fa pro alle altre domande d'altri utenti nel mondo. Podemmo immaginare l'IA come un cerbiatto artificiale che si avvizza senza stancarsi mai. Una mica emozioni, ma è capace di calcolare ed analizzare a una rapidità incredibile. E certe volte ci pare che tu ragionissi come a noi, o piuttosto che tu ci fessi creda che tu ragionigli da parido. Ma è giusto un modello che io ho imparato. Il termine scientifico è machine learning. In corso si può dire di l'imparare di macchine. Allora, la prossima volta che vi parlate con un assistente virtuale, pensate che un piccolo cerbiatto artificiale travada pescaturito dentro a un ordinatore e che impara ogni giorno senza stancarsi, senza ragionare. Infine, paravali.
0: Grazie, ma sarà magia. D'agui a poco l'attualità in cui Mathieu Borini e vostro yogo induina da un dicio rifine quasi mezz'ora. Ecco a Francina Massiani in live con Donna.

0: Benvenuti a un terzo FM e buona vindi mattinata, sono Deciù e ritroviamo un ulti dialetto di Mathieu Borghini, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
0: L'URSSAF si rinforza sulla lotta contro i lavori piatti.
1: Nel 2025, 535 operazioni di controllo sono state messe in ballo, 67 hanno permesso di scoprire lavori piatti. L'addrizzamento hanno dato 7,46 milioni, una crescita di 59% in un anno. Un risultato spiegato all'organismo grazie alla precisione più fine in maniera di mirare i controlli, ma di nuovo grazie al rinforzo di 3 ispettori specializzati. L'URSSAF rammenta che la prevenzione ferma ancora as azione chiama quelli che impiegano a far caso che poi non casca sanzioni. Trista notizia ieri in San Fiorenzo, è morto un pienamessa Iazaro, cubre di Clément Meny, originario di Evoge, a 80 anni era ritirata ma continuava a accompagnare ubre di Iabarotia, passato in lento e moltivato proprio al medo e Notre Dame de Victoire in Bastia. Ubre di Meny è portato in casa e ubadre andando sino a vine uso ministero. A sua salma era messa in agapella di Notre Dame de Victoire in Bastia domani, prima di urtare in Evoge, in due ribuserà in Santa Barbara. E poi due veridi ieri sera in un accidente stradale in Spuncato, nella dipartimentale 63, una vettura è sortita a strada cascando 80 metri. Un uomo è stato lampato fuori, una è firmata bloccata dentro e le vittime sono state portate in urgenza relativa dai soccorsi. Infine, attenti al vogo, è picciato sopra il boio in azza ieri in fine giornata, un pino si è infiarato corpo a una saetta, un elicottero più mai giunto a Spignero, attenti in nastro in Albertace, c'è sempre appena il fumo e rigunicenze continuano di oggi, non tau dereno.
0: Grazie a Sanio Mathieu, una bella giornata e a domani.
1: Allez, a domani, Michele.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bomelu i gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succhio burro e basta.
0: E come? Allez, il tempo oggi, con pastamani piuttosto, uso la pena dappertutto, ma in savine di mattinata sarà pure vasta. Il tempo guagi dappertutto, un saramico gas in aiaccio, in usartinesi o all'inco, in orodiano i portivi, in altro ci sarà il temporale, porassi calca quattuccia, con d'altro di una gorsica che sarà in vigilanza per il temporale tra mezz'ora e 8 di sera, continuare la vigilanza gialla per il tempo assai caldo e caldamone. Concernendo l'acqua in Rodiano Bastia, c'è un gomolo polaria e si intorno a 20 mm quantunque, il vento sarà in Corsica Soprana di Punenti.

0: Mezzogiorno punanti e passerà a punanti mezzogiorno punanti nella parte occidentale del dipartimento bufurata 55 km all'ora sarà di nuovo gas un rodione portivo e ghiaccio per le temperature aspettiamo tra 25 e 32 gradi 22 a 23 dell'interno.
1: Ici RCFM
2: Actu local, musique et bonne humeur.

Beze guida bajivuri di co Vincent Albertini a ostra gronig a partir Sara Magia e anco ingir o simoin insieme un bon principio isetimon bona jornada a tutti dans ta vreguanza amor.

0: Zibar, la dio Zambugu, cu Vincent Albertini. Eu stem asante.
1: Nilogi vreschi e ricchi, c'è una bianta che conosciamo tutti e tutti. Uzambugu, si trova dappertutto in Corsica. Fage i fiori bianchi, larghi, messi insieme in cima ai ronchi. Quando li aprono, si sentono, comprovo me ghiampi l'aria. Dopo, vengono i frutti, tiughi e neri, che madurano piano piano. Uzambugu è una pianta che è sempre stata vicina all'uomo. Qui fiori si vagano tisane, per calma, per aiutare il corpo quando è stanco o malato. Si ne vediano anche bagni bellotti, per cacciare l'infiammazione. I frutti, una volta maturi, si trasformavano in confiture, in sciroppi o anche in acqua vida. Ma si obra in noi anche il legno, perché il legno è biodo dentro, poi serve a fare dioguli per i zideli. E i zideli ne vediano piccole gane per diuga. Oggi ci sono parecchie zozule moderne con Uzambugu, soprattutto quando è in fiore. Ci sono chi fanno anche i cocktail con questa pianta. I fiori si bono anche mandia. Dunque Uzambugu non è mica solo un arbore. È una pianta che ci dà abeille e a mandia. Bagetti fioridi!

0: avez reconnu la voix de Sting à l'instant sur RCFM. Pour la suite, c'est Marco Biancarelli qui arrive dans Sara Magia. Et oggi Marco Biancarelli ci parla dell'intelligenza artificiale. Ustema sente.
1: Buongiorno, Yenti. E ti diante su parla d'intelligenza artificiale, o IA. Di sicuro, soprattutto in suo momento. Ma come va c'è una macchina per pensare? Un ordinatore o anche quali i nostri telefonini hanno un IA. Ma non pensa nemica come un uomo. Ricevono milioni di informazioni, immagini, testi, suoni ed imparano a riconoscere i modelli. È un poco come un siteto che impara a distinguere gli atti dai agri dopo averne visto qualcuno. Ogni volta che vuole domandarti qualcosa, sia va a cercare l'informazione precisa che va da giù e impara i vostri maniera di rifletta e i vostri preferenze per piacervi. E di nuovo pude ammaiorisce i suoi competenze e fa pro alle altre domande d'altri utenti nel mondo. Podemmo immaginare l'IA come un cerbiatto artificiale che si avvizza senza stancarsi mai. Una mica emozioni, ma è capace di calcolare ed analizzare a una rapidità incredibile. E certe volte ci pare che tu ragionissi come a noi, o piuttosto che tu ci fessi creda che tu ragionigia da parido. Ma è giusto un modello che tu ha imparato. O termine scientifico di machine learning, in corso si può dire di l'imparare di macchine. Allora, la prossima volta che vi parlate con un assistente virtuale, pensate che un piccolo cerbiatto artificiale travada pescaturito dentro un ordinatore e che impara ogni giorno senza stancarsi, senza ragionare. Infine, paravali.

0: En raison de la canicule, donc des fortes chaleurs et du risque élevé d'incendie, chacun est invité à faire preuve de la plus grande vigilance. On évite toute activité pouvant provoquer un départ de feu, comme les barbecues en pleine nature, les mécos jetés par la fenêtre des véhicules. Limitez vos déplacements dans les zones boisées si des restrictions sont en vigueur. On s'hydrate régulièrement, on reste au frais tant que possible et on évite les efforts physiques aux heures les plus chaudes. Et surtout, en cas de départ de feu, appelez immédiatement les secours, le 18, et éloignez-vous de la zone en suivant les consignes des autorités. Restons vigilants, bien sûr, et adoptons les bons gestes pour protéger chacun et préserver notre nature, notre environnement.
1: Soufflez, respirez.
2: Ici RCFM,
1: c'est l'été.
0: Ingir ou en balade cette semaine dans le Fiumorbe où Christophe Zagal et avec Hugo Pietri à la prise de son nous emmène à sa découverte en compagnie de Saint-Pierre Oumar, un jeune passionné d'histoire et de patrimoine originaire de cette micro-région. On les écoute.
3: Nouvelle destination dans Ingir sur RCFM et cap sur le Fiumorbe cette semaine. Nous sommes avec Saint-Pierre Oumar, un jeune engagé dans l'associatif, dans la micro-région originaire de Ghisonaccia. Salut Saint-Pierre.
4: Salut Christophe.
3: Una bribada pagui impia, ya simonanta gumuna di bruni di Fiumorbe, tutta settimana in babia, dunque ashtra di a montagna, anderemo in dei baesi di Fiumorbe, donc qui siamo mi a ciao, di un luogo importante per la popolazione di Fiumorbaccia.
4: Ie, esatto, di un luogo assai importante, dunque un mi a ciao, la maggior parte di tempo tutto il mondo conosce su nome Gui, ma assai persone si sono scordate di l'importanza di questo luogo, di l'origine infine di questo spazio qui. C'è la sabbia che un miacciaro certe volte è anche chiamato un miacciaro di ciò che noi vogliamo chiamare un precodio. Allora un precodio cosa è? È semplicemente una sorta di dominio coloniale. Questa sorta di domini sono stati sviluppati durante un periodo di genovesi e a questo momento qui c'è la sabbia che c'erano sorte di padrone di luoghi che erano dunque genuesi secondo periodo, ben inteso, e certe persone hanno avuto dunque un possesso di su luogo. Possiamo parlare di famiglie Martinetti, Fieschi, tra d'altre. La problematica in giro di Umiacciaro è che infine i Fiumorbaci, a un momento dato di sua storia, hanno perso dunque un possesso e l'accesso a Umiacciaro. Bolei che non avevano più la possibilità, soprattutto i bastori, da dubrarsi i luoghi qui in tempo di impiadiera. E qui è stato digerato una sorta di tante tante problematiche che hanno portato assai conflitti in sette review morbace durante i pareti secoli anni. Ci sono avuto conflitti tra e persone che avevano un possesso di un luogo e i pastori che non avevano più il diritto di farla in piaggia, e montagnere, l'impiadiere infine si facevano tra paesi e alta montagna, dunque c'era veramente un funzionamento assai sfarante. Dopo un miacciaro è conosciuto anche per un periodo appena più vicino e certi avvenimenti assai importanti che si sono passati qui in Fiumorbe, come per esempio la corte di un miacciaro durante la vina degli anni 90, e di un luogo che oggi porta un sviluppo ma che infine ha portato assai conflitti durante tutta la storia di Agursiga e di Fiumorbe soprattutto.
3: Saint-Pierre, un affare perché non mi arriva là, hein? In montagna a settimana a Fortef c'è diremo un bastimento di a Fortef qui mi accia.
4: Esatto, Umiacciaro è stato marcato a livello di uso sviluppo da questa struttura, questa intrapresa di l'anni 30 che si è sviluppata assai in furia, che di a Fortef. Questa intrapresa ha marcato veramente il paesaggio di Fiumorbe, da San Gavino, da Gattastadio sino a Calzarello. Possiamo ritrovare appena dappertutto certe tracce di sviluppo di questa struttura qui, e qui ferma dunque a Umiacciaro certi bastimenti che mostrano appena l'importanza di questa struttura qui.
3: Ne riparleremo questa settimana in Fiumorbe, dunque in giro con Saint-Pierre Oumar, a domani.

0: Magnifica canzone e Diar di Luna, Ulla Oriente, non ta frequenza mora. E Giuseppe è con noi. Salute, Uise.
1: Ciao, Veria, vi saluto, sono ritorno.
0: Ah, ringraziabi, Uise. Come siete? Tutto va bene, Bizzani?
1: Tutto va bene, Bizzani. Bagna con te, ciò che ho visto, tutto sta stendo.
0: Faccio un pezzo, avete a fare a dimmi. Mi sto assente, Uise, mi stiamo tutti assente.
1: Allora, prima ti saluta Paolo.
0: Sicuro, l'abbracciamo.
1: Mi sono portato 15 giorni, chi mo pomme, chi mo vasoli. Questa è detta. Allora, tutto ciò che voglio raccontare è la prima volta che avevo. Vi rendite conto? È grave, eh?
0: Ditemi, Uise, ditemi.
1: State sempre, la prima volta, in 46 anni che ho passato sotto Mizzani, che i primi fiori dei pomate sono cascati. Non ho mai visto, io calore, eh? Dopo voglio raccontare come la giuria fatti e finalmente è una vera stagione di pomidori.
0: A seconda,
1: state assente. Io primo anno con l'orto a 5 ore di manica la lampada elettrica. Perché a terra è troppo calda, i legumi sono troppo caldi e a sera non si può più andare qua, solo andare qua a mano. E come un fresco, non rivene più. Noi la sappiamo che cantiamo tutte le sere, a mezzanotte facevo gallo come in giornata. Questo non si è mai visto. Dunque, il tempo ripresca mica, un serbanunde in acqua a 6 ore di sera, un legume è caldo, a terra è calda, tutto è caldo, un serbanunde. Dunque la soluzione, e poi mi sa visto dopo, non acquendo la mano così, boh, ce la fa le 9 e mezza a 4 ore. C'ho la falla, qua,
0: se vuoi da rito allora vuoi dire ma quantun che 5 ore e mezzo fa già a buon'ora,
1: eh? No, 5 ore
0: ecco,
1: mi sono sbigliato, mi preparo e fare una qua con la lampada, sono obbligato, altrimenti si va a stare tutto ciò che ho piantato.
0: Cioè che voi devi dire che a 5 ore in mano di un solo momento un due fa già appena fresco.
1: Esattamente, ti ho detto la parola di ciolo, esattamente. E beh, fino a mezzanotte
0: non si può fare nulla, non c'è le mica una qua.
1: Rendete conto, non si è mai vista. Dopo, non l'ho mai visto, in tutta la mia vita, 4 giulioni. Rendete conto ciò che si passa quest'anno. Questi, a gente che individuo, che io cosa, non la sa mica questo, non faccio mica caso, ma io sono un terriano, io sono applicato a bene tutti questi affari qui, senza contà, l'orti, io mi insegno appena in dialogo, l'orti sono più rossicci che barbi, i tiglioli sono arrostiti, l'orto è piuttosto rugginoso che barbi, vi rendete conto?
0: Sicura, si vede anche una natura di maniera generale, sta stadina, beriamo che i fiori sono secchi, pare come bruciata la natura, allora non so mica se i nostri auditori l'hanno vista, e questa bruciata veramente, come se il sole abbia veramente picciato troppo forte.
1: Esattamente, e poi allora, aveva rinunciata. I frutti, i legumi, un prezzo, perché gli agricoltori tutto è bruciato un degli, attenzione.
0: Ma avete detto che avevi disegni sciuti a ribia e vostri pomade, ditemi come avete fatto?
1: Ah, quelli a scrivere de scuole,
0: ha dubbiato a Mobena, mi sto assente, Uise.
1: Quelli ma è difficile a spiegare per telefono. Io e pomate sono 46 anni che ho pianto in stessa maniera e rigolta lì di molte volte a 90. Dunque il risultato è qui. Dunque, i succioni due mondo, questi sono cacciati in prima stagione. Hanno andato a 20 gente e mi sono capomato che si hanno spogliato in due mondo. Dopo io più sopra lascio sempre due succioni. Questa Geppè se la fa con a routine che in francese 2000. Per esempio in 2018 più a tutti dopo un giorno e i pomidori hanno preso 2000. Dunque se tu hai branche, se tu hai rambelle con esso, taglio e rambede più grosse, che a malattia circolecchiamo con le rambede fine fine, circolecchiamo le grosse. Tagliate grosse, avrete i pomidori più tardi, come l'uomo casa va. Abbiamo grossa produzione di pomidori ben avà.
0: D'accordo.
1: Sabato scorso. È normale. I prima sono cascati. I primavera sono cascati. Questi hanno avuto bene i pomidori, i primaveri di luglio.
0: Yeah.
1: Ma come sono cascati? Dunque, li ho buttati, li ho tagliati tutte le rambille qua su, e ho avuto una grossa produzione. Pomidori un chilo.
0: D'un chilo? Piombo?
1: Oui. Oui, madame. E là non mi interessano mica. Io lo dico, ha ragione esattamente ciò che si passa.
0: Ami ben, Soise, ami ben.
1: E sono da amica tagliati, non da nulla.
0: Dunque, se buona via di mica tagliato di luglio, di ciò che voi di Soise, di chi non avrebbe nulla da nulla oggi.
1: Ah, oui.
0: Ci li ha tagliati perché li...
1: Sapete perché? Perché usuccio, non circoleggia più. Invece si può tagliare, continua vecchia, a circolare nelle rambelle nuelle.
0: La fa rimbivisce.
1: Avrete i pomidori più tardi, ma l'avete.
0: D'accordo.
1: E fino a settembre, ottobre, anche novembre, che le pomate.
0: Ah, e riverte noè quantunque, eh?
1: Quello che non mi va torto, come volete che lo sappia questo?
0: Ah, sicuramente, bella sicura, io non abbiamo casa bene. Beh, se lui ci sta a sente, a Oasa verrà, Oise.
1: Esattamente. Bon, e sicuramente chi sa a pianta a mano era meglio, si spiega meglio.
0: Ma sicuro.
1: Un buon risultato.
0: Sicuro, sicuramente.
1: In tutta maniera, Saveria, per finisce, ciole. A essa hanno andato tutti i legumi, ci sono che hanno i problemi di mosca, ci sono che hanno i problemi con un nero, ci sono, voglio dire, c'è la essa andando a pianta da Manase, e per questo la più ripetita mille volte, c'è la essa appassionata e arriterata. Ecco, per finire, lo sapete.
0: A ringraziare assai, Oise, babraccio, e se Radio Gomboi tutta la settimana. A ringraziare, Oise, babraccio, buona giornata, a domani, a beggio, Oise, a ringraziare. E Maddalena è con noi, saluto Maddalena.
2: Saluto, Savi.
0: Come si
2: trova? Si muove poco presso.
0: Ok, vabbè, vi ringrazio. Si è in forma?
2: Piano.
0: Bon.
2: Cioè, mica piangere.
0: No,
2: giustamente. Oggi mi sarebbe piuttosto piaciuto di contare qualcosa di bello, di varire, come ha fatto la striona, ma a sapere ancora che oggi non posso mica lasciare passare. C'è un anno di ghiaccia e poi a sapere, che penso che mi sbaglio mica, attenzione, come faccio una scimità, penso che Jean Laurel, il nostro pastore, ha perso un figliolo. Allora, Jean Laurel raccontò che un amico dell'emissione è venuto parecchie volte a tutti i nostri scontri, cantava, dans Gorcio, vi rendete conto, un figliolo di 51 anni. Dunque, voglio comunque salutare la memoria di Susi Delu, di Soggiorno. L'ho conosciuto appena, quando lo stavo in corti.
0: Si chiamava Jean-Michel.
2: Un nome non ricordava più, ma so che aveva un Susi Delu all'epoca che si chiamava lui, e che si chiama, e che era a scuola come violino. Dunque, aveva 14-15 anni questo vino. Dunque, ecco...
0: Pensiamo a Jean, a Josie, a tutta la famiglia di Jean-Michel Laurelli.
2: E che poi vi uscirete per ce che a vostra zia, che casa cognata.
0: Giusto appunto, Maddalena.
2: Allora, non è sgrazia. L'abbiamo parlato ad un pouvoir, che a nos avvier era maritata con un fratello, ma non è sgrazia. Non è sgrazia. Non è sgrazia. Se l'ha avuto una ciata, visto che hanno parlato di pompieri. Bon, voglio mi casa bene, questi sono affari, chi sono di famiglia, chi sono intimi. Giusto pensare.
0: Una pensata sicura, sicuramente bella sicura per Jean, per José, Zoradillo, tutta la famiglia Lorelli, sicura.
2: Non esagerai mica di più. Allora, tante salute.
0: Maddalena, babraccio, vi ringrazio.
2: Giancarlo, a vita continuare, malgrado tutto.
0: A vita continuare già sempre. Maddalena, babraccio, e poi sa domani o dopo domani. Babraccio, Maddalena, buona giornata. A beggio, Maddalena. So, du io regoasi 20 minuti, non ta frequenza mora, e ma sta sente appena in musica, cari amici, v'aspettemo. a o zero quattro novanta cinque trenta ui vinci ui vinci ui ci stiamo a sente subito fallo gunanta RCFM di da ostra emissione e baspito.

0: Livra degli Vincenzi, 40 anni da lontano, e c'è Battisto con noi. Salute, Wati.
1: Saluto, mi permetti di chiamarvi Saviglia?
0: Sì, sicuro. Come va, Battisto?
1: A vostra voce ci incanta,
0: adesso. A ringraziarvi, Battisto. Come si dice di voi il tempo? Ditemi.
1: Sto va proprio qui, sì.
0: Bon, tanto
1: come,
0: meno.
1: Come si vede?
0: Come si vede? Bon, allez, fammi andare allora.
1: Bon, allora, per cominciare, vorrei presentare le mie condoglianze a questa famiglia. Devo dire che ha perso, non conosco mica, ma a me mai di cose. Qui si sa,
0: sono disgrazia, proprio disgrazia.
1: È parte così giovane, ma...
0: È vero.
1: È vero, è vero. Bon, allora Romani, qui a Vestero un paese.
0: D'accordo.
1: C'è la messa a processione, come sempre, c'è stato un ballo più giovane, la sera, fantastico. A Santo Cesare, prima il 3 settembre, ma vanno in avanzata, per cui te, come a scuola cominciamo a fare, c'è già più di minimo allora.
0: Allora, a Vagino, quando lui dice un mondo, un paese.
1: C'è un po' di mondo, c'è sempre. Sicuro. Per cavare, in questi problemi c'è più di minimo. Prima noi cominciamo il primo trove, ma va comincia il primo luglio, anche se proprio.
0: Sicura, sicura. Dunque domani è la festa in paese, allora vai.
1: Domani è la festa, la festa prima del 3 settembre, del tempo antico, è 3 giorni di festa.
0: Ah, 3 giorni, ahi, contunque.
1: C'è 3 giorni, corsi di cavalli, corsi di biciclette, vallon, messi, rosario, in breve, balli, in quell'orchestra, non c'è più un'orchestra, più.
0: Ah, io faccio uguale a sera, bei giorni.
1: Oh, bei giorni, oui.
0: Donc à Mani c'è a messa e poi a processione e il primo giorno a Mani no.
1: A processione a sera, a 5 ore.
0: D'accordo.
1: Voilà, c'era un po' di mondo. A Romani a San Rocco c'era un po'. Non c'era mica mai il mondo, ma abbiamo fatto lo stesso.
0: Avete vestigiato a San Rocco quantunque, in deboglio?
1: A Romani.
0: Sì, sicuro.
1: E l'altro giorno abbiamo mandato una canzone e non c'è stato mai, ci siamo imbrogliati tutti. Non è che passato mi dai un io forse fa grave.
0: Ah, chiedemi.
1: Ero mandato, è sparito un soldato, miracolo di Dio, è giunto un soldato, è sparito 14 anni, e ha cantato per anno a Potentino, Pantano Chiuso, ho intesa cantare per Chiuso.
0: Ah, d'accordo.
1: Potentino c'è Vita Cittana, cantata per Chiuso, e per Giuseppina. A spagnolo, diceva.
0: D'accordo, vengo.
1: Che bella una canzone, già si finisce da una voce, non si sente più tanto.
0: È vera. Meno che Nenzo, è vero.
1: Canta anche un frino, un momento l'altro.
0: Vengo Gualili, vengo Gualili. Mi parla l'affare, mi parla.
1: Cantava, è stata una voce terribile. Voilà, va a fare.
0: Ah, Wati, allora, passa de buone feste, Provita de neve, poi, e un abbraccio, bigo a presto, e se radio con voi tutta la settimana, dunque.
1: La giuntese.
0: Se voi volete chiamare a domani, dopo un anno, se radio con voi.
1: Cosa di noi, è stato bene.
0: Sicuramente, l'abbracciamo in noi, anche a lui. Vabbè, Wati, sto. E beh, abbraccio, bigo una buona giornata e una buona festa domani. A presto, Wati, ringraziavi. E Filippo è con noi, salute Filippo.
2: Saluto a tutti i nostri amici, contento di ritrovarmi.
0: Come si dice Filippo? Ditemi tutto.
2: Va bene. Son paese, allora.
0: Sì, del paese, sì, dei ritorno. Non ti adere a promessa.
2: Allora, beh, sicuro per il nostro amico Jean Laurelio che conosco appena, si siamo trovi parecchi scontri e allora e tutta la sua famiglia è sicuro un affetto sincero, un sostegno in questi momenti tragici, perché un fiolo quantunque è qualcosa, soprattutto un babbo che una mamma che beve, batte un fiolo e io ad esempio ricordo il mammone che era anziano che è partito da 100 anni e ha visto batte un fiolo che aveva appena 60 anni e la borraccia diceva sempre ma perché chi usi ignora più da lui
0: e mica me
2: era me di parte
0: non è mai naturale di perdere un fiolo o una viola sicura sono i parenti che perdono le idee che si stanno
2: allora un sostegno ai nostri amici e tutti a sua famiglia
0: l'abbracciamo tutti.
2: Dopo, allora, per i Zuleoni, andiamo a parlare di un'ettanta all'emissione.
0: Ie, mi barri, on s'abbia
2: a Galmana, a Galmana, c'è ne date, ma con la mamma mica, a Galmana, c'è ne date, cinema. Ma i nostri amici chiameranno, per dire.
0: Ie, perché i Zuleoni sono da 20 di luglio a 21 d'agosto,
2: da oggi, giusto questa periodo d'agosto, dopo, normalmente avrebbe, Uganda avrebbe a
0: Galapena. A restarsi appena di gula così.
2: Ma siamo più a più, ci sono giusto tre.
0: Con riscalamento climatico di tutta maniera,
2: può durare a fare. E dopo, se avete parlato di eveste, noi di sicuro, Santa Maria, come dappertutto, ma oggi San Rocco con noi in Pedralba.
0: Si vestiglia da San Rocco, anche noi in Pedralba.
2: Allora, San Rocco si fa già a messa, si ubrede, benisce i bicudori, i bagnoli.
0: I bagnucci di San Rocco.
2: Voilà, di San Rocco, allora, spesso la gente è gomanda di un manatino.
0: Sicuro.
2: 4-5 anni fa, qui in Pedralba, vicino a me, avevamo un forno che ha avuto l'iniziativa di rimettere in ballo. E feci durante una decina d'anni, feci i bagnoli. E così del forno, cioè accende un forno tre o quattro giorni perché è grande, poi si incende mica tutti i giorni.
0: Sicuramente.
2: Tu a scaldarlo e tutto questo. Dopo i cagnoli fatti erano vede venisce e dopo li distribuiamo a quelli che compongono mica andanti, che compongono mica sotto e tutto così. Voilà. E dopo la posizione, dopo mezz'ora la posizione.
0: Dopo mezz'ora non avete la posizione, d'accordo.
2: So che ne abbiamo fatto un ieri. E giustamente di subito gusti bagliare un scritto buona due giorni tu non faccio nulla
0: chi
2: se volete una nulla chi viene qua con Sarocco ma faccio un tragitto o quasi un tragitto che abbiamo fatto ieri in Cusanto
0: mi stiamo a sento Filippo
2: e si chiama Volo il sogno ose vussi un agello e di bimbi un urbaese sopra una e sostrarille e scopre mille sorprese. Pierebbe tutti i correnti, da Gornaviva a Gornaccia, in dove finisce Ubunente per abugia tutta la macchia. Mi francherebbe un soffio freddo che pizziga ogni stagione, che lo bene da Monte Edu e si impone in pretensione. Udendo qui tutta staria, effendo una corta brighiera, lascerebbe a degli amara di a più bella maniera. Piendo oro verso l'oriente, riconoscendo un brunello, gusterebbe quell'ambiente fatto di mozza e di mille. Tenendomi a quell'altura, s'avvicinano e case e ciusillo, a mio sola primura, che discovre un vuolillo. Siamo un paese di sicuro, strada sovrana, chi ora pia, per giungere fino a Udamburu e poter continuare. Senza un minuto per butturà, in due ghiasso assulanato, ma costo a gollettola più che contento e beato. Piazza Laringolo diabosa, in due silenzio rampo una fiamma, ma un spuntino di portagliosa, non c'è nessuno per rottaviamma. Aiuta Bassà per un ratillo, sempre contento e beato, quando franca un bozzadillo e che ribio un mofiato. Ma, di vera, mi briga l'ora, giunge presto in piazza mia, luogo antico di Adora, a Paleso di Amidea. Da qui allongo un mio olio, piazza all'olmo che ha un forno, e noi mi trovo un bel appolo con tante case all'intorno. E un infinito il mio giro, in quello scorno e isoleo e sosulane, senza via un altro respiro, mi trovo sopra e galdane. Ora si vissa il mio sguardo, faccio un'occhiata ai bagnaglie, senza via troppo ritardo, lascio l'altura per la piaglia. Un forno a pisson, affannato, in cui la speranza di serve d'orna, per un momento si è stacciato aspettando che ci informa. Ora un luogo si infittisce quando va su per la caglia, se in un paese si capisce c'è anche un cane che abbaia. Sotto la roia in affaccata, senza l'anziane e i sitili, tanti lagni e scaccanate chi esce dai burtilli. Tirunà la piazza comuna, nanta oblada sfrondato, sento scampanà, chi fortuna, l'ore di un campanile a un lato. Finisco quasi un mobiliario, un sorte anche a prima stella, vi dico con sera di usaggio che nanta piazza di Ciacambilla. E poi per compie un mio ruolo che gli ho fatto senza rimore, per voi tutti e per me solo, faccia piantata in campo fiori. Ma in un'era con bello sogno e poi mi sveglio in continente, senza trovare un testimonio per un così bello momento. D'altri giri aiuta Sonia e visita tutta la confina, parte da Santa Maria per giungere a Gustalina. Fu sicuro un agillo. Ecco.
0: E accade, eh? Accade quando, quando noi siamo un continente, che non campiamo un continente di boi, tanti anni, certe urte, berghi,
2: ci rivene,
0: sti luoghi, sti momenti, l'ori, ciò che noi sentiamo, ciò che noi vediamo, sti luoghi di un paese che sono luoghi di vita e che ci ramentano a nostra didelina. Dunque, parla di Uvorno, Filippo, di quel Uvorno.
2: E questo Uvorno, mica Uvorno Bisson, Uvorno Bisson di un altro.
0: Sì, d'accordo.
2: Uvorno Bisson di un privato. tutto il mondo ci vuole andare, hein? Ma questo vorno nostro, allora mi diceva che faceva i bagnoli, ma si due anni la Yumi Cavalli, perché disgraziatamente un vorno si è sfondato.
0: Peccato,
2: non c'è mica tutto di vasti, ma le mariva,
0: d'accordo. E a piazza di Zia Gamela, un nemico a piazza di Ubaese, di una piazzetta da volta
2: a piazza comune, a piazza Ubaese, a piazza comune, da giù parlare di campanile, e così manca per andare a piazza di Zia Gamela. Zia Gamela era una vita che stava qui, è un luogo più ad un nome di
0: è giusto davanti a casa, dunque, o a gente già restato a voi, sì. D'accordo. Bello gesto, o Filippo. Bello gesto.
2: Aspettiamo i nostri amici.
0: L'aspettiamo, in tutti i casi, abbraccio, Filippo.
2: A presto.
0: E campatevi in pedralba, campatevi. A presto, Filippo, a presto. Era Filippo con noi e continuiamo in musica con Jean Mancogne e Passa a Vida. E a vida bassa, a vida corta, c'è la provità nei gara amici, aspettiamo. O 04 95 30 ui, 20 ui, 20 ui.

0: come si appassisce un fiore.
1: Germaine Cogne, che passa a lui da Nanta RTFM e Cadalina è con noi. Salute, Cadalina.
2: Salute, amo Giulio, sono contenta di ritorno all'emissione.
1: Come si, Cadalina, babà?
2: Sono poco presa, come gente a mia età.
1: Bon, bon.
2: Oggi sono commossa anch'io, dicendo che Jean ha perso un figlio così giovane.
1: Yeah.
2: E come tu sai, è un cognato di Amovigliona.
1: Aso, aso.
2: Allora, a Jean, daremo tutti i gari, danno tutti i nostri scontri, e ci va obiettivo sempre interessato all'emissione, e ci va giù esperto, a maniera i contatti e agreo a tutti. Allora, un abbraccio profondo a Jean e poi a tutti gli altri. E poi a un altro giorno, bene, grazie.
1: D'accordo, Cadalina, ringraziabi e l'abbracciamo tutti.
2: E grazie, resirne.
1: E grazie, resirne. E aiuta a reggio, Cadalina. Ti ringrazio assai, ti abbraccio. E poi sa domani o dopo.
2: A un altro giorno.
1: A un altro giorno, Cadalina. A un altro giorno, ringraziati.
2: A beggi,
1: a beggi. E c'è Antoine, good night. Salute, Antoine, Antoine.
3: Salute, Xavier.
1: Come va per stare in Sulasca?
3: Sta va, bene, grazie, sta va. Bon, mi invitiamo anch'io per mandare un saluto, andare a Giubbo, a congracciarlo a Benta,
1: yeah.
3: A un nostro amico Jean, che pensa a sei sgrazia da Tamonta, per fare una condivenza con voi, poi siete parente. E poi, bon, dunque, praticamente su questo sono disgrazi, se non ci manco parole per quelle qualifica. E poi, dopo, posto che abbiamo domandato un maldo di Bassan, un paese per Azarucu, noi Azarucu è decidiata in maniera appena particolare, perché c'è in Benzolasca c'è sette cappelle. Sette cappelle e c'è quelli di Zarucu e tutti gli anni dunque ci ha messa sotto le cose, tutte le lecce vicino alla cappella, e facciamo una piccola processione in giro con Zonto, ma la cosa appena mica specialità, ma so che il giovedì io la conosco i buoi più di 60 anni che andavo quando era giù. Nei tempi Nenzo a me parlavamo Baldo Nenzo e si facevano i partiti di Ghina con appena i cosi di, come si dice, appena originalità, ogni volta che lui si mette un cifro appena speciale come dappertutto.
1: E sì, c'è la guerra cosa, beh, un numero che sortiva, una frase appena speciale, o come un proverbio.
3: Un proverbio. Per esempio, in aiuto di Gebo, uno lascerà giù a parte perché c'è mica di là, a gusto.
1: Conosco.
3: Ma un po' di amici che c'è mica di tornare le cose,
1: No, non c'è mica male.
3: Ma comunque, c'è una amica lì. L'11, l'anche ubrite.
1: Anche
3: poi.
1: Questo è una benia più, beride, Antoine. Mi raventate.
3: Hai un po' un pezzo e non tanto e caccarone. Caccarone. Mi lascio mi venire l'unica. Io vedo che sia gli amici per dirci l'astro perché è baluco corpo.
1: Che cari odidori di da ostra e cari membri di stava mia. Se poi non conosci giustamente uno o parecchi di questi bruerbi che lo dice quando lo dice un numero, quando lo dice la tombola, la china. Dunque, di chiamare, di perdere ciò che vuoi dei boi se bavete gli stessi proverbi.
3: Allora, un secondo affare che all'epoca c'è un coso anche assai che non esiste più, perché sono pratiche di un medievo, attaccammo un guallo a un coso, un coso, e si dirà un guallo a pistola. E che lui chiappa o aldo si bia. Bon, vivo anche assai, che l'affare questo non è
1: tempio più. Tempio Antoine
3: tempio. Non c'è mica fa
1: no.
3: Paragone c'è. C'è certe periode
1: ogni ebiga ha iso gozi e poi domani arriva bon, ce la pensa così
3: e poi infine enfin, mica infine perché dopo c'è una qualcosa di ma come nei nostri luoghi c'era a edizioni di Vanucci
1: sicura
3: e distribuzione e poi di poi qualche tempo a confraternita a Santa Croce a Venzolasca e uso sono casella dei conosciuti della in corte in facoltà uso priore Giuseppe Giustini hanno rimesso un ballo con i tipi giovani che sono pienamente cercani a vita a confradanna e gli stesso tempo a vita appena un paese e di religiosità o Angiolino Antonetti che è con il bella conosciuta e dunque ieri sera dopo coso c'è stato una specie di una serenata c'era di bei mangià e una specie di scontro c'era poesia c'era cantato ero un po' amica scontri canti con Fanfan Cesari qualche giusto paesano e c'era dunque poesia, contrasti, e c'è stato chi mi risponde. In tutti i casi ci viene una bella vista, bene dimmi da un amico che gli compra danno. E così poi a parlare giusto di San Rocco, ma mica di più, e poi non riesce a tanto a andare a Ciamudami per andare in venta a combraccia un nostro amico.
1: Antoine, ringraziabia ça, il peut, j'te storie, et puis, et vos très barrôles, et si gourra, oudi, et pensez-moi ça, et pensez-moi vous, t'es à Jean-Laurie, il y a tout à Zovami, so disgradie, et à Huida, et Fatagouzi, donc, continuez-moi, comme nous bouhèmes, ensemble, et qui à Huida, si avata meio de Arteur, t'es rebé, tutti i casi, babraccio e Antoine e Bigu, poi sa domani o pulmone se bavede o tempo, mi verrebbe piacere.
3: Anche a me.
1: Babraccio.
3: Anche un abbraccio.
1: A ringraziarvi Antoine.
3: Un saluto a tutti i nostri amici, sono io che vi ringrazio bene.
1: A beggi Antoine. Amade con noi, salute Ama.
4: Salute Osavi e saluto a tutti quelli che sono passati. Sono vittura, sono in traccia di rientro in paese, aggiunto questa gattina novella. Ma sono a Jean che conosco, e mi chiama, sarà già presente con lui.
1: Ah, d'accordo, Amado. Ringraziamo i Biberelli e ci pensiamo, Come si deve? Tutto va bene, Amado?
4: Sempre così, è preso un legame. Oggi mi dispiace lei.
1: Amiba,
4: Sicuro. Allora, vi saluto, signora, che n'era d'aspettata, e poi ci ricavo allora ad avervi una contata, che ne siamo in pazienza di la vostra presenza. Eccoci per voi.
1: Ringraziabio, ama, ringraziabio assai. Le vostre parole sono sempre magnifiche, sempre giuste, e mi facciano assai bieggè.
4: Avete una voce che ha vuole.
1: Ringraziabio, ama, ringraziabio. Fate bene in bitura,
4: Vi lascio.
1: Bon.
4: Saremo più allegri un'altra volta.
1: Ecco. Femmo così, ama. Babraccio, vorte, fate bene in bitura, fate grazie.
4: A beggi,
1: ringraziabio, ama. Ah, e continuiamo in musica, sono quasi tre ore, abbiamo donna appena in più di una mezz'ora insieme con l'auditori, ci sono state parole assai interessanti, e beh, anche oggi di un giorno assai particolare, e non avevo mica può essere a voglia di rire o di cantare, ma siamo qui, siamo in una frequenza amore, se volete parlare, ci vuoi dei diamanti, oggi ero 495, 30 ui, 20 ui, 20 ui, se può essere là justamente non talon de dire RTFM.

Iwa jidia graon ananta avreguan samor a so guazi treo rega amigi et tant on a mezzo hein pe discuda insam pe parla de jokebo boule de donc chama di gisebo se bo avete che cosa asperte con noi noi continuemo in musica con Pedro Guelfucci e a so canzona cantan con me.

0: Awa jibe drugel fuchi gun canta come non da RCFM e andiamo un ponte leccia. Cu Angelo, salute Angelo.
1: Lo sapevo, vi saluto e saluto a tutti. Bon. Allora, con l'amico stamane abbiamo parlato un poco di apertura e di un segnale.
0: Yeah.
1: Boh, faccio sto pugallo, hanno detto. Boh. Allora, io oggi vi parlerò di un segnale.
0: Ah.
1: E dopo una poesia.
0: Ecco, andiamo allora.
1: Allora, comincerà, non si può mica parlare di un geniale senza rammentare chi stava la canzone un geniale, così beh, cantata da Wendy Pedro Guelfucci.
0: Sicuro.
1: E poi la canzone era scritta da nostro professore,
0: Jean-Joseph Franck.
1: Bon, se un nostro, io sono mica cacciatore, ma con tutto ciò che ho inteso, ho imparato un poco, allora. Con il nostro borco selvatico, c'è di noi ciugo, c'è più ciugo che un geniale di d'Ardenne, ride questo. Un nostro geniale è la 38 cromosome, tenete conto, e quello di l'Ardenne è non neanche 37.
0: Bon. Avevo un cromosome in più, che?
1: E c'è mica da dirlo.
0: È vero.
1: Allora, i cignalotti, come li so belli quando li si nascono, qui, queste righe bianche e nere, ma quando lo è maiò, queste sanne, un cregna nimbo, e ha stretto un cignale, braga i cani e braga in colombi, volei charge in francese. Non mi capisco. Bon, si sa che i cignali di razza burro ce n'è più tanti nel nord, nelle nostre macchie. Bon. E si troverebbe che razzoni cugiati da un cignale e lo ovviamente. Bon, nel tutto ci smonte un cignale si dice un razzone. E forte in casinca che si dice un mascone. E nel germionico si dice un borco selvatico. In caso si dice un borcas

0: letto e in più un bombo si chiamano un crociato, ma. E poi devo monte si dice un sicone fuori devo sartinese che dicono un bragato, vi rendete conto quanto c'è nome? E verso un regione di sacone dicono un sago. Bon, ogni regione ha il suo nome. Bon, allora a caccia sarebbe un momento per ritrovarsi in società, è un momento di società, cioè dire così, perché non, più, non si va più a caccia per guerre, si va per essere in società. Bon, a caccia mossa è preparata da un capimaccia che dà a ognuno la sua busta e fa caso che tutti abbiano usato il lecco e la retta rossa. Bon, sicuro c'è di noi un capizzone che si occupa di gandhi, si chiama Uyagaragiolo, che è quello che tiene i gandhi, il chef dei gandhi.
1: Bon. D'accordo.
0: Allora, anche sa che i cacciatori nella natura sono qui perché chi è li facciano, controllano, sono per il controllo di questi animali, perché chi, se un giorno un cignale dorme tranquillo nella vaia, a vanga, a notte girandoleggia e fa cinquantine di chilometri franca i stravoni da nicchia e colture e giardini e tutto ed è pericoloso per i vittori perché si sa che all'ovvia di un cignale un mette tanto per porcellà, allora porcelleggia una mezza usina di cignalotti e mi pare in poco tempo ci mette tre mesi, tre settimane, tre giorni, fa, dicono così. E poi va a un coso, una poesia di un capidobera e di torna di Ivio Pasquale, la conoscerete, di un re di un giorno.
1: No, non la conosco mica, visto la sente.
0: Ma allora, sicuro salutiamo il mio Pasquale.
1: Sicuro.
0: Allora, dice così, è un cignale che ci parla, dice così, un re di un giorno, sono un re di suo luogo, sono fiero come un orso, è un temo animo, vivo come mi intendo, sono forte mi vendo. Sono nato sotto i dipali e ha giuedo l'acqua di bocci i bucciari, sempre vancando i bradi e montagne e i fiuminali. Sono sempre di me, anche ne un luogo verso, limite un voglio e bio e campo e bio a campo aperto. A corsi cantiera resta un buon universo. A mobella non teme né tanghi né sebalaggi, mi protegge di tutto e a moella corazza che mi protegge, che protegge a morazza. Un tempo né temporali né nuaggi né cudrure né tono o rimori né tempeste, né ampi vondi. Un cielo mi protegge e ammaccia di un mondo. Come chiami cignale, benesì d'accorsi, divendo a mobage, quest'anno è un morso, e divendo a modera, come l'uomo gorso. Come l'uomo gorso, bio sempre luttando, sempre a far fronte. E attaccato mi vendo e se morgo un serraglio mica schiavo che d'animo dipendo. Ecco questa bella poesia.
1: Una bella poesia.
0: Signale qui parle de mon visto.
1: C'est le bouillard par là, force et série à ce que lui gérerait.
0: Vous avez un brossima.
1: A ringraziabi, Angelo. Babracho et après, tu as ringraziabi.
0: Après, tu
1: es. Et ma barla, Di Avileta, Guina da Barla, Quasoella Gansona à Montagnera et qui t'a d'arriver un tacho qui l'est dit. Diverte con l'animale giustamente in montagna, a Montagnera, a Villetta, subito, un terzo FM.

On a ben ça d'avec tout i bastor i sobra tout o di per va mia l'oreli e cu treori quertu non ta vriguanza mor se bole de diama car amigi puede e en cu ton adam pu diama puede sina treore e mezzo in tanto di sistema santa appena e musica cu Van Gogh di u gruppo Ugelu ci resta donna gun de giminu di isame car amigi seramusame divati tutta a zetimone nezo assai velici.

0: Van Gogh, du groupe Uge Lunanta RCFM, et Marie-Antoine est con noi, salute.
1: Buongiorno Valeria, buongiorno. Siamo fermi parte anche a Jean Lauré, lo conosci un po', l'avevo visto un corte.
0: D'accordo.
1: E ci aveva incantato perché aveva cantato una canzone molto più il titolo.
0: Cantava Jean, gli
1: una canzone che era così bella, che c'era via anche i parodi, veramente che era bella, ma non mi viene più, so un poco. E ti fa trovare di passare a Montagnera perché su Pastori così se ne va tranquillo.
0: Sicura. Una bella canzone, mi pare, è importante di rendere un omaggio.
1: Mi piace perché la vita che è così, ma è difficile a capire la vita.
0: È vera, Marie-Antonia. Sono consente con voi. Certe volte è difficile di capire.
1: La gente si lavora, li facciano come di pone, si danno tanto male.
0: Sono gente buona e certe volte la fare non si basano mica come previsto.
1: È come lo giole. E poi non si passa ogni tanto un merito perché è una vita dura.
0: Sicura.
1: È così. Allora, per esempio, le mie condolenze a sua famiglia, conosco mica, non faccio nulla. Fai partita di un suo mondo è così, e la sua famiglia che ti ha osso e poi in corso che siamo tutti. Tutto il mondo si conosce più o meno.
0: Se l'usente, sono sicura che lo sarà tocco di tutti quelli che oggi hanno pensato a Elo e a Usoviolo.
1: Mi ha detto Bartolomeo Rimane, mi ha chiamato, e veramente mi ha fatto la pena perché è un mondo. E sono gente che si impegnava, né?
0: Sicuro.
1: E ho visto quando c'erano i tunderi, quando c'è stato il liceo di Borca, ha fatto tanti affari per su, per chi si tiene in pargine. È un affare, è un uomo che di valore,
0: Jean. Sicuramente.
1: Io penso che sono figliosi gli stessi.
0: Sono gli stessi.
1: I cadetti di una razza di noi, allora.
0: Questa è detta vero, Antonio, è detta vero.
1: E così, se mi va meglio così, come ti va? Facciamo a tutti, quindi che sono da pena.
0: Pensiamo a tutti quelli che sono da pena e che oggi o ieri erano tristi. L'abbracciamo tutti, siamo con lei.
1: Vivaggio e a più.
0: Anche io abbraccio Marie-Antonia, abbraccio, salade, a beggi. E c'è Lorenzo con noi, salute.
2: Salute a tutti. Allora, mi sentite?
0: Ieri, bisanto. Come siete, Lorenzo? Tutto va bene?
2: Fermo andare. Bon. I pastori oggi sono andati. Parentesa che se va mia messa all'onore, è un amico un piacere di mettere all'onore, ma spesso non si può mica evitare di parlarne.
0: È vero.
2: Dunque, malgrado che lo si più una storia familiare, come lo si dice, quando c'è un dolo così, ma se ne parla anche un talonde, non so mica se lo faccio sempre piacere o mica. Boh. Io personalmente sono andato come parecchi a fare un muovere, perché sono veramente famiglie di d'uso in de noi, antichi, come la persona che viene a parlare, due espertimo e montagniere, e d'un dire insieme, e due cantemme su ne, comunque ci sono i attivi momenti come ioni, giochi da ne più ioni che i attivi.
0: È vero. C'ho la prova in tutti i casi, c'ho la prova.
2: Questo cerchiamo i danni, i più belli momenti quando cantiamo con Giovanni e tutti quanti, e quando mangiamo tutti insieme, sono i più belli momenti che ci vuole sinuisse. Allora, vorrei arrivare per piacere appena non ti so che hai detto di Isuleoni.
0: Isuleoni.
2: Allora, spiegatemi perché mi interessa assai, non ne so mica sempre più che parecchi, anche meno che parecchi, comunque spiegatemi appena perché allora, non hai inteso barra.
0: E un gioco oggi è che un momento che noi chiamiamo Isuleoni si basa tra dunque 20 di luglio e 21 agosto, che sono sotto il segno di un leone, e dunque è per questo che si dice Isuleoni. Ma di un momento assai corto, un mese dunque, ma a ganicule come le in genon francese, un si può dire dunque esuli ogni. Non è mica una maniera che dia una galleria mai gabido, dia una maniera di dare un nome a un momento, a un periodo, so bossui così. Veramente esuli ogni, dia da 20 di luglio a 21 d'agosto. E la Giuseppe intesa così, e domandava giustamente all'auditori e a gente che sta nascente, Sindeli, la fare era lui stesso, e come li diano canicule. Donc, Filippo ha parlato di Agaldana, ha parlato di caloria, di calore maio, bon, si bende, di luoghi e di persone.
2: No, ma caloria, di una campa, so che può spiegare. Io penso che siamo in un senso, e visto un mo' che e assai più anziano penso che noi diremmo, e mi dice che dirà 20 o 21. Yeah. Dunque siamo accordi così. Yeah. Ma di piuttosto parlano di isoleoni di tempi, quando c'era un animale ferito, dicevano che per isoleoni in cui i vermi cascavano. E di noi quando usai a fare un bordonale per fare un tetto di gas o i legni o i lignetti, o i costi che parliamo noi, noi che si vedeva a più parte i italiani per i leoni, tutti gli anziani.
0: È un momento veramente importante per certi affari, ed una maniera tradizionale e de piuttosto anche psicologico, una somica gumuilla, ma c'è qualcosa che viene di tradizione,
2: un'amica tradizione. Di a luna,
0: ma chi entra in tradizione, è vero, di gioco io, è sicuro. Da regione, di a luna.
2: È una tradizione.
0: Dell'astrologia, semplicemente.
2: Di mantenere l'uero di ciò che lui è. Capite? Un mo senso.
0: Sicuro. Di a luna.
2: Non si può mica dire un erbo per fare un tetto di casa contro luna. Perché avevo capo di 5 o 6 anni o 10 anni, sono a fare un legno. E noi tempi facevano così.
0: È vero.
2: Il più bello momento di fare un tetto di una casa in un paese, anche con una piaggia, ma piaggia dando il caso in
0: un cinerato. Un cinerato.
2: Un casino che farà quando c'erano le nevi per i paesi. Tanto, ha giù sempre inteso i paesi o leoni, tagliavano soprattutto i legni di castagno e i bulloni per fare i tetti di e casi. E parlano da su Iono Gusti a su Iono Gusti.
0: È un momento particolare.
2: E dopo noi siamo egalurie o egalurade. Quando lo fai un caso di luglio, ma d'accordo. Ma un nome che ho parlato ora, è giusto, era giusto per dire da tale a da tale a.
0: Ma sentiamo anche un soggetto, hai gente che parla, dice, ci sono i zulioni, sono i zulioni. Ma sono i zulioni, non vuole mica i di agganicule. E questa cosa che voglia domandare a gente, se le hanno la consente con me, perché chi, io ho sempre inteso che di maniera, se volete, una non da bere, che il galore sia più forte che d'abitudine, se volete. E questa che voglia avere in mercato.
2: Avete fatto di questo, è come se voi dite luna vecchia o luna nuova. Io quando è luna vecchia potete marciare per la foresta in piena notte,
0: ecco.
2: Cascata mica come lo dice, oppure per essere strette i paesi, e quando è luna nuova, è buio cieco.
0: È un bel rito di onda, non c'è manca appena il lume.
2: Dunque è un albero a natura, quando potete avere un albero che dia luna vecchia, che le castagno, è asciutto dentro, perché ha sappiato tutta usosuccio e l'ha falato in fondo. Ma invece se poi tagliate contro luna, un minuto dopo le mani tutte piene di inchiostro, perché è a contro luna, usosuccio rigolla. Dunque non è mica un affare che commentiamo noi, ne manca una scimità di...
0: No, è vero. Non è mica una creenza, avete ragione.
2: Non è mica una creenza. È una realtà
0: Di una regola di Anadura,
2: una regola di Anadura che paret ci sono esos curdati, o che pensano con nemica vera, ma purtanto è brue ci so.
0: Ma so come gas a quanto all'acqua o nenzo invece un costruisce non mica case non all'acqua, quanto all'acqua non esiste mica.
2: Invece non è non mica imparato desse ingegneria.
0: Ma bevimo che oggi che tutto ciò che dia quanto all'acqua pone un problema quantunque ci sono problemi di inondazione perché chi gli azabiano che certi affari si scambiano mica natura ciò che lei anche se lo ci sono l'avanzata i cambiamenti e tutto ciò che volete ci sono regole che stanno regole e gli azabiano
2: e qui ma i ben seri di chi ha si i moesse più intelligenti che i nostri anziani
0: giustamente, giusto appunto e bene, e
2: pertanto, e pertanto quelli che ci hanno imparato quali sono? Quelli che ci hanno imparato sono i nostri anziani allora io quando sento parlare a gente che hanno più di 90 anni e più e quando ti contano quelle storie e quell'affare, come li vegliano e beh feriamo meglio i via esempio e ciò le commentiamo se esempio gusti
0: che allora sono proprio a consento con voi Lorenzo
2: perché che quando ero fatti i ponti la stua non passava in un'altra strada verata che se ne falata a tempi di vera che io metto spesso per questi luoghi per queste montagne per questa natura e via esponde questi ponti e l'hanno messa a mano.
0: No, ma è vero.
2: L'hanno portato con Garozzo.
0: Sicuro.
2: E allora è mutato ciò che ciò e ognuno più a mettere qualcosa che i nostri antichi ci hanno legato.
0: Allora, sono veramente, sono proprio a consento con voi e c'ho la, quelli che stanno, quelli che sono sempre qui, che abbiamo la chance di avere con noi, c'ho la stella sente, e sicura che abbiamo avanzato, abbiamo cambiato, il mondo cambia, ma ci sono certi affari che li hanno meglio che noi, hanno campato, hanno visto ciò che noi non avevamo manco visto.
2: di maniera. Siamo d'accordo con ciò che veniamo a parlare tutti e due insieme. E
0: siamo proprio a consento.
2: Forse digeranno a Zoya. Allora, vi dico a presto.
0: Abbraccio Lorenzo, a ringraziare una buona fine di giornata.
2: E dire un buon tempo che poi le.
0: A ringraziare, a presto Lorenzo, a presto, buona giornata. Ecco, sono 3:30 e dunque Zigon, Pierre, d'idea ostra, cari amici, cari auditori, a ringraziarvi di essere stati con noi, voglio ringraziare di nuovo a Dume Moradi e ancora Julie Nigoli di essere stati con me e con voi per questa emissione di d'idea ostra per Radio UBJ, di ritrovarvi domani a Doiore per d'idea ostra, giusto appunto, stati con noi, che siamo insieme, sino a 5 ore e Sistema Sante subito il gruppo Alcudina. Buona fine di giornata a RCFM.

0: Michel Berger, celui qui chante, oui ça chante dans les studios d'RCFM, sachez-le. Et il est temps de retrouver Evelyne Fontane, elle va nous parler, elle est aux côtés de Christophe Anucciccoli, fondé par Henri Ciccoli en 1965, l'exploitation Ciccoli apiculteur n'a cessé de perpétuer la tradition, le savoir-faire, mais également initier de nouvelles méthodes de travail pour améliorer la conduite des colonies et l'élevage des rennes. En 1991, les enfants ont repris officiellement l'exploitation. Nous retrouvons donc Christophe Ciccoli et Evelyne en train de revêtir leur combinaison à Balleigampolo. On les écoute.
1: C'est le passage obligatoire, c'est la tenue.
2: Ah oui, là, tu n'as pas le choix. C'est donc là du baouline.
1: Hein. Ah, émeu, hein.
2: Alors. Vas-y, assieds-toi, tu vois.
1: Égal 7, ça c'est obligatoire.
2: Oui, oui.
1: Allez, on enfile.
2: On va passer en mode astronome.
1: Donc on est équipé. Ça y est.
2: On va compléter l'équipement après avec les gants, le chapeau.
1: Alors quand il fait une température comme celle de ces derniers jours et que tu as cette tenue, ce scaphandrier sur toi, ça doit pas toujours être facile quand même. Hein. On voit le métier comme quelque chose un peu idéalisé. Mais il y a des moments où. D'ailleurs, des moments difficiles.
2: Non, mais il faut être philosophe. Il faut considérer que tu as des séances de sauna gratuites. Oui, Simonanta. Ou allez, Gampolo. Donc, Simonanta. Installazione. Si tratta qui di un luogo dove noi stocchiamo tutto i rogali, gli utili e tutto il materiale. Un mele, l'idromele. E. Ci occupiamo io campo di regine perché di l'ernaggio che gli è dedicato
1: alla Leo
2: di regine, voilà. Dunque sono tutte le colonie che sono in corso di costituzione. Quando le saranno pronte, ma che sarà per quest'anno che bene, di verano la madre muda per mettere in atto l'ernaggio di esplotazione di maniera che le si mette in produzione.
1: Per Leo ha una regina, ci vuole 15 giorni a poco presto?
2: Ci vuole più che qui. Allora è diventato a metà del travaglio di l'anno di curale, eh? Perché chi si comincia di marzo, dipende di imperatore, di quel che comanda, si comincia di marzo, cioè c'è tutta una serie di operazioni, da quando è in agora, a nascita, per la sua fecondazione, e tutte queste operazioni qui sono corpi di 2 settimane, 3 settimane, e ciò aspetta, e dico, è più lungo che l'avessi a prima busta. Perché anche fecondata, beh, di volte, un libro dice 15 giorni.
1: Non è mica realtà.
2: Anadura dice azuia. Ah, faccio che, di volte, al capo di un mese, tutte le settimane abbiamo un'ispezione qui. E di volte, al capo di un mese, dice, ma non è mica possibile, ah, questa non è mica stata fecondata. Ribassi la settimana dopo, Beria Zobosta ha cominciato a pone, e va, di così, di Anadura che ci comanda, ci viene portato. Per la reggia.

0: Era bedro guel fuchi reamen anta RTFM e ora ora dire droa a Marco Biancarelli per Sara Magia.
1: Buongiorno Ienti, e ti di anteso parla di intelligenza artificiali o IA? Di sicuro, soprattutto in suo momento, ma come va c'è una macchina pa pinza? Un ordinatore o anche quali i nostri telefonini hanno un IA? Ma un pensa nemica come un uomo. Ricevini milioni di informazioni, immagini, testi, suoni ed imparani a riconoscere i modelli. È un poco come un siteto che impara a distinguere gli atti dai agri dopo averne visto qualcheduno. Ogni volta che vuole domandarti qualcosa, sia va a cercare l'informazione precisa che va da giù a e impara i vostri maniere di rifletta e i vostri preferenze per piacervi. E di nuovo pude ammaiorisce le sue competenze e fa pro alle altre domande di altri utenti nel mondo. Podemmo immaginare l'IA come un cerbiatto artificiale che si avvizza senza stancarsi mai. Una mica emozioni, ma è capace di calcolare ed analizzare a una rapidità incredibile. E certe volte ci pare che tu ragionissi come a noi, o piuttosto che tu ci fessi creda che tu ragionigia da parido. Ma è giusto un modello che io ho imparato. Il termine scientifico è machine learning. In corso si può dire di l'imparare di macchine. Allora, la prossima volta che vi parlate con un assistente virtuale, pensate che un piccolo cerbiatto artificiale travada per scaturito dentro un ordinatore e che impara ogni giorno senza stancarsi, senza ragionare. Infine, paravani.

0: Ouais, des balles là, hein. Ça y est, ça revient, les années 80, l'intelligence artificielle et avamosa IA, die ciò che lui spiega come la funziona in de sara magia, Marco Biancarelli.
1: Buongiorno, Yanti. Et ti di su parla d'intelligenza artificiale, o IA? Di sicuro, soprattutto in suo momento. Ma come va c'è una macchina per pensare? Un ordinatore, o anche quali, i nostri telefonini hanno un IA. Ma non pensa nemica come un uomo. Ricevini milioni di informazioni, immagini, testi, suoni ed imparani a riconoscere i modelli. È un poco come un siteto che impara a distinguere gli atti dai agri dopo averne visto qualcuno. Ogni volta che vuoi domandarti qualcosa, sia va a cercare l'informazione precisa che va da giù a e impara i vostri maniera di rifletta e i vostri preferenze per piacervi. E di nuovo pude ammaiorisce i suoi competenze e fa pro alle altre domande d'altri utenti nel mondo. Podemmo immaginare l'IA come un cerbiatto artificiale che si avvizza senza stancarsi mai. Una mica emozioni, ma è capace di calcolare ed analizzare a una rapidità incredibile. E certe volte ci pare che tu ragionissi come a noi, o piuttosto che tu ci fessi creda che tu ragionigli da parito. Ma è giusto un modello che io ho imparato. Il termine scientifico è machine learning. In corso si può dire di l'imparare di macchine. Allora, la prossima volta che vi parlate con un assistente virtuale, pensate che un piccolo cerbiatto artificiale travada pescatolito dentro a un ordinatore e che impara ogni giorno senza stancarsi, senza ragionare.
0: Ringraziamo a Marco Biancarelli, l'IA, l'intelligenza artificiale, les varons, MNF. Bonne soirée avec nous sur ici, RCFM, un cadeau pour vous juste après les varons.